State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

poco banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Yo, hey, check this out.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Ho un trolley stracarico di bella musica che non vedo l'ora di farvi ballare sulla pista al centro del corridoio del mio disco bus. Pista ricavata semplicemente ribullonando la selleria a spalle ai finestroni per creare un più ampio spazio pestabile. Questo succederà durante l'itinerario che di concerto ho scelto con la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela, protetto in termini di sicurezza dalla centrale operativa col tecnico operatore Toto che attraverso i sistemi di tracciamento satellitari e telemetrici monitorerà l'andamento del percorso. Iniziamo questa nuova gita della fantasia con Anané. Sono l'autista Chico Lecca e siccome la musica è la forma più forte di magia, il Magical Mystery Tour inizia adesso.

I love it.

Ho voluto riscaldare gli animi con questa ennesima cover in chiave house della celebre Love to Love You Baby di Donna Summer, ben vocalizzata dalla coppiata Anané e Roberto Cavalli. Sì, proprio lui, lo stilista che si è spento nel 2024. La collaborazione fra la DJ e lo stilista si concretizzò nel 2012 a Milano durante una cena successiva alla sfilata di moda per un'idea del marito di Anané, il DJ e produttore Louis Vega, che suggerì a Cavalli di registrare la sua voce, dando vita al curioso e affascinante connubio artistico in cui ha partecipato attivamente inserendola nei ganci vocali e con questo dato il via alle notizie e curiosità che vi racconterò in viaggio. Andiamo avanti con Crazy P, ancora ben saliti sul Dancing Pullman condotto da Kiko Lecca.

Gli inglesi Crazy P sono un gruppo di musica elettronica fortemente influenzato dalla disco vintage, dal soul e dall'house. Mentre le prime pubblicazioni erano strumentali e basate su campionamenti, la formazione si è poi consolidata con l'aggiunta dell'esuberante front woman Danielle Moore, che si è unita a loro. Me li avete ben ballati con Like a Fool. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi DJ Monster. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Leica, un po' autista, un po' disc jockey.

Anche se si tratta di una cover, le orecchie più attenti hanno riconosciuto dalle prime note Baker Street del 78 di Jerry Rafferty in versione dance remix, magistralmente rivisitata dal DJ Monster. Spazio a Funky Loco, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Dietro Funky Loco si cela Pablo Vareglia, DJ e producer argentino, che ha iniziato la sua carriera nell'89 stimolato dall'acid house e dall'hip hop. Con questo ritmato Petritos Dream ci ha comunque dato dimostrazione dell'evidente inclinazione verso deep, funky e tech house. Gioiose passeggere e allegri passeggeri, per la prima delle due fermate più amate da voi, quella del caffè, ho scelto questa bella dolcezza. Lutissa Chicoleca vi augura buon coffee break.

Questa Too Much Heaven in versione Deep House è stata lo zucchero del vostro caffè. Bravissimi i Dual Session e Nathalie Renoir che hanno rivisto questo storico motivo dei Bee Gees, ma complimenti per l'ospitalità anche ad Odette, banconiera tutto pepe di chiare origini francesi. Bella combriccola, fra un attimo lo chauffeur chi collega riprenderà il cammino musical turistico dopo il suon di clacson che vi calamiterà a bordo con Papik e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

All I remember is thinking, I want to be like them.

Papiche, progetto nato da un'idea del produttore romano Nerio Poggi, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Mario Biondi per diversi suoi album, si lega al tipico sound new jazz, soul, pop e annovera fra i suoi collaboratori le voci di Eli Bruna e Alan Scaffardi, che hanno presenziato anche in questo Crazy, col quale abbiamo ripreso il viaggio. Proseguiamo con la banda brasileira. State bighelonando sul Pullman discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Il ristorante di Tom, Tom's Dinner per l'appunto, non è nient'altro che la cover del singolo della cantautrice statunitense Susan Vega, pubblicato nell'87 come terzo estratto dal suo secondo album da studio Solitude Standing. Questa ascoltata è una delle tante rivisitazioni della banda brasileira, progetto che nasce da un'idea del produttore e arrangiatore napoletano Carlo Gentiletti, importante ingegnere del suono che si è proposto di rivisitare successi italiani e internazionali in versioni che spaziano tra bossa nova, samba e batucada. Passo ceduto a Crazy and Jane Cook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Good to Go, il bel motivo presentatoci dalla coppia Michael Crazy, artista madrileno fra i più influenti degli ultimi anni, e dal cantautore londinese Jane Cook, conosciuto per il suo singolo dance, Riffy. Bravi! Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare, in ogni dove del mondo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che, congiunte, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Junk and Spook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

Architetti di questo disegno musicale c'è la coppia Junk & Spook, alias di Alex Abruscato e Lauro Predieri, che nel 2021 raggiunsero la terza posizione nella Top 100 Jacking House Artist di Track Source. La sconfinata passione per la musica e la loro creatività ha dato vita ad un sound nuovo, unico e ben gradito al pubblico. Me li avete ballati con Two Spirits. Sul nostro mezzo adesso sale Kings of Tomorrow. State sempre viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Lecca.

0: Kings of Tomorrow è uno dei tanti pseudonimi usati dalla leggenda del DJing House Hip Hop Sandy Riviera. Nato da genitori portoricani, è cresciuto immerso nei suoni ricchi e diversificati che si propagavano per le strade della New York della sua infanzia. Per questo finale ha preteso la collaborazione vocale della sua amica, la cantante Julie McKnight. Amorini, Marin Newley ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quella capiente piazzola alla vostra destra. Approfittatene per scendere e stiracchiare le articolazioni. L'autista Chicoleca vi aspetta.
1: Il y a un bal sous mes paupières.

0: Fu che sto.
1: Marie Nulli è una musicista, compositrice e DJ nata e cresciuta a Parigi. Fin da bambina la musica l'ha affascinata tanto da creare mixtape su cassette con i suoi brani preferiti ascoltati alla radio. Influenzata dai Ramones e dalla cultura punk, nel 2026 fondò le Plastichine, una rock band tutta al femminile, gruppo che ottenne riconoscimenti internazionali. Ci ha accompagnati in questa pausa con Confetti. Orecchio congrega, il pilota Chico Leca fra un flash continuerà il percorso panoramico danzereccio con Mickey Moore, Andy T e Angela Johnson. E sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Mickey Moore e Andy T sono gli alias di Michele Mingo e Andrea Tonici, i quali appartengono all'elite dei produttori house a livello mondiale. Il loro vasto catalogo di remix include artisti del calibro di Incognito, Joey Negro, Jocelyn Brown, Barbara Tucker e qui mi fermo, altrimenti non basterebbe una trasmissione. Fondatori e proprietari del marchio Groove Culture, etichetta discografica di riferimento per la dance di alta qualità, è costantemente ai vertici delle classifiche di Trax Source e Beatport. Per questo progetto, intitolato Do I Do, si sono avvalsi della collaborazione vocale della cantante e cantautrice newyorkese Angela Johnson, anche lei produttrice discografica, e con questo bel terzetto abbiamo ripreso il cammino dopo la rapida sosta. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme a Parra for Cuba. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Wicked Games è una delle più recenti, ultime piacevoli fatiche, passatemi l'ossimoro, del produttore, musicista e DJ tedesco Parafor Cuba, alias di Nicholas Demuth, noto soprattutto per le sue realizzazioni house. Per questo disegno musicale ha utilizzato la collaborazione di Anita Claus, conosciuta professionalmente come Anna Nachlab. Testimone ceduto a Rasmus Faber. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lekan.

Non vi ho mai proposto niente dello svedese Rasmus Faber, quindi ve lo presento. È un produttore, musicista e DJ le cui radici affondano nell'house melodica e nel soul. Dopo essersi affermato negli anni 2000 con una serie di uscite di spicco che fondevano jazz, sonorità latine e ritmatissimi brani per club, è diventato una figura di riferimento per gli appassionati del lato più musicale dell'house. Non vedo l'ora di setacciare altri pezzi dalla sua discografia, ma per ora accontentatevi di questo All of My Dreams, ben vocalizzato da Diane Ferron, che cede il passo a Sabrina Carpenter. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

spesso ospite della mia discoteca itinerante di Sabrina Carpenter, non posso dirvi niente di più di quel che sapete perché già detto in precedenti gite, quindi glisso. Il suo espresso passa il testimone a questo motivo che farà da sottofondo durante la seconda pausa più gradita da voi, quella dell'aperitivo unita al romantic moment nel quale avrete l'opportunità di ballarlo avvinghiati ma non troppo, perciò buon drinking moment and relax time dal vostro artista Kiko Lecca.

iniettarsi una siringata di insulina per chi soffre di diabete era d'uopo, siccome questo dolcissimo Risk It All di Bruno Mars sono sicuro che a molti di voi ha fatto sollevare il glucosio. Scherzo chiaramente, ma poiché ho notato che la musica che scelgo aiuta a farvi familiarizzare maggiormente, è chiaro che anche la mia mission è andata a buon fine. Complicità condivisa col barman Fabrizio, che ci ha dissetati e nutriti con secchiate di beveraggi vari e carriolate di stuzzichini dolci e salati. Grazie caro e a presto. Amoruccioi del mio disco bus, il pilota Chico Lecca continuerà l'itinerario musical turistico dopo il fragoroso strombazzamento con i Kiss. A fra poi!

con questa rivisitazione di Was Made for Loving You, i Kiss hanno fatto ripartire le danze all'interno della mia discoteca itinerante. Gruppo rock newyorkese formatosi nel 72 è fra i più popolari della storia, con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ed è unanimemente riconosciuto uno dei complessi rock più iconici ed influenti del XX secolo. Continuo il viaggio con Feblum. Ben risaliti sulla mia corriera, dal vostro Chicco Lecca, sempre un

Playing Game è un emotivo dance elettronico che spazia fra i generi tech house e minimal house del produttore russo Februm, pseudonimo di Eugeni Ivanov, pubblicato come singolo digitale ad ottobre 2025 dalla sua etichetta discografica Ultima Black. È tempo di sonorità vacanziere e allora diamo spazio al duo Swartz and Funk. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

universo, ora qualcosa ci riporta a te.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Unione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

festivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla la microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Notte senza attacchi sull'Iran, non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice il presidente americano Trump. Svolta sulla morte del giornalista Luca Esposito, ad Eboli fermato un uomo che si era nascosto in un casolare abbandonato nella provincia di Salerno. Terremoto in Molise, nella notte un sisma di magnitudo 4.1 ha fatto tremare la provincia di Isernia.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchini, in redazione Nicola De Muro, Cristina Scarpa e Nicola Compagnone. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo.
3: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei: la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Fermato, l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
4: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
5: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
4: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
5: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare di diminuzione è merito del governo.
2: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Il servizio.
0: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche, l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD Elish Line. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live.

0: York.
1: Ebbene sì, anche per questo mese di luglio che sta già volgendo al termine siamo ritornati in diretta. Oggi è sabato 25 luglio 2026. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti su Radio M1. Siamo in diretta con voi, io sono Marcello, live group per questo sabato estivo. Staremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Buon pomeriggio anche naturalmente a Matteo Corbucci in regia, che naturalmente pigia tutti i pulsantini. Siamo pronti anche per partire per queste due ore di grande musica, naturalmente intrattenimento, informazione musicale. Questa è il sono gli ingredienti del nostro appuntamento che ormai conoscete, che da ben più di 4 anni vi tiene compagnia al sabato pomeriggio, anche se ultimamente un po' a macchia di leopardo, però ci siamo e quindi conoscete bene la formula del Marcello Live Group Show. Buon pomeriggio anche a quelli che ci stanno ascoltando dalle beate vacanze, visto che oggi il bollino rosso in tutte le autostrade, quindi mi raccomando andate piano perché le code ci sono praticamente in tutta Italia e quelli che sono praticamente partiti ieri hanno trovato un po' di furbizia, e invece quelli che sono partiti oggi purtroppo sono in mezzo alle code, quindi magari fateci sapere dove state andando, se state trascorrendo la vostra vacanza oggi che c'è il primo esodo di fine luglio. Poi la prossima settimana sarà sempre più intenso. Intanto ricordiamo i numeri 346 17 03 685 per i vostri sms whatsapp. Ricordiamo anche le radio che ci stanno ascoltando da questa bellissima località della Sardegna, dove il nostro DJ Franco è in regia in questo momento, quindi salutiamo tutte le radio che sono collegate, interconnesse con noi, come Radio Team 2000 e tutte le radio di Villa Urbana di Oristano. E la Sardegna è presa d'assalto in questo periodo, quindi ci sarà veramente tanta bella gente, e quindi salutiamo anche quelli che ci ascoltano proprio da questa bellissima isola, ma non solo in Sardegna, ma tutte le isole della nostra amata Italia sono belle, anche la Sicilia, insomma, sono tanto belle, e non solo l'isola d'Elba, tante isole minori, ma per questa penisola italiana è una rimane una degli stati più belli del mondo, e quindi se siete anche all'estero venite a trovarci, venite a visitare l'Italia. Detto questo, io dico la parola magica, allora il Marcello Live Group Show inizia qui, vi auguro buon ascolto, 14:12, partiamo!

Siamo partiti così con un grande cantautore, no, cantautore no, ma un grande cantante che insomma è stato subito riconosciuto dalla sua formidabile voce, e stiamo parlando di Michael Bolton, ve lo ricordavate? Qui parliamo di una canzone

insomma, ne ha fatte veramente tante, riarrangiate poi con la meravigliosa voce che viene fuori appunto di questo artista, che ormai è un po' stato dimenticato perché ha già la sua età, ma sappiamo che è ancora vivo e vegeto, e quindi insomma non so se faccia ancora musica. Noi abbiamo trovato come primo disco di oggi, ancora buon pomeriggio, 14:18 minuti, questo è Radio M1 per questo assolato pomeriggio di luglio, sabato 25 luglio 2026. Il programma che state ascoltando è il Marcello Lai Gru Show, in mia compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio, per stare con voi queste due ore, e poi leggeremo anche più tardi i vostri sms e whatsapp al 346 1703 685. Magari fateci sapere come sta trascorrendo il vostro sabato pomeriggio, visto che, come dicevamo prima, molti di voi stanno per partire per quanto riguarda le ben amate vacanze, e insomma è giusto che, insomma, dopo tanto o dopo un anno di lavoro è arrivato il momento per rilassarvi un attimino. Magari ascoltate la musica, ascoltate la radio, perché noi vi teniamo compagnia dovunque voi siate, grazie anche al nostro sito, lo ricordiamo, il www.radiom1.com, per ascoltarci in diretta streaming e naturalmente anche su tutti i nostri aggregatori sparsi un po' per il web, nei vari portali radio ci siamo un po' dappertutto, quindi basta che cliccate e cercate Radio M1. Ancora musica adesso. Andiamo con gli anni 70, qui la disco music imperversava in quel periodo, parliamo del 1977, e loro è una band, perché una volta gli artisti e i gruppi finivano sempre con band, e naturalmente c'erano anche loro nel panorama disco degli anni 70. Michael Zimmer Band, Let's Song.

E siamo andati proprio a ritmo di disco music. Infatti qua parliamo del 1977, da questo artista che si chiama Michael Zerger, che era un compositore, tra l'altro un arrangiatore, musicista e anche produttore discografico statunitense, e maggiormente conosciuto appunto come il fondatore proprio della Michael Zerger Band. Tra l'altro lui è cresciuto ascoltando jazz dopo una laurea in comunicazione all'Università di Miami. Michael Zerger si è diplomato in composizione alla Menon School of Music, poi nel 1968 ha formato con il compagno di corso Aram Shefrin la band pop jazz di 10 elementi che si chiamava Tin Wheel Drive, in cui ha occupato anche il ruolo di tastierista. Dopo 5 anni di attività, 4 album e numerosi tour, in seguito appunto all'abbandono della cantante Jenny Ryan, il gruppo si è sciolto e Shefrin ha deciso di intraprendere l'attività di avvocato. E poi negli anni 70 formò la Michael Zerger Band, dove hanno fatto proprio questo successo che abbiamo appena finito di ascoltare, questo successo planetario che si chiamava appunto Let's All Chen, dove hanno partecipato, adesso vi dico anche una chicca, Sissy e Whitney Houston, ecco, non parliamo di nomi qualsiasi, hanno partecipato anche come vocaliste principali al singolo della band che si chiamava Life's a Party, che ha dato anche il titolo al secondo album del gruppo, mentre altri due personaggi illustri come Luther Vandross e Dennis Williams hanno collaborato al terzo e ultimo album Zerger. E vabbè, poi loro si sono sciolti, però insomma noi abbiamo ritrovato anche questa canzone, che era veramente una canzone di quelle che ci hanno fatto ballare in tutte le discoteche. 14:26 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando. Io sono Marcello Lai Group per questo sabato 25 luglio. Tra poco leggeremo qualche messaggio che ci arriva direttamente dalla vostra automobilina, perché state per partire e siete in viaggio in questo momento, quindi molti di voi ci stanno ascoltando in streaming dalla propria vettura. Intanto vi faccio sentire un altro brano bellissimo, questa volta parliamo di Elton John, e la canzone è I Guess That We Call It The Blues.

Parliamo del 1985 per quanto riguarda questo brano dei New Trolls, ve lo ricordavate, era un exploit, tra l'altro ha vinto anche il premio della critica, perché parliamo di un Sanremo che loro hanno fatto proprio in quegli anni, proprio il Sanremo del 1985, dove vinse appunto il premio della critica, ovvero i New Trolls, con questa canzone che si chiama Faccia di Cane, e racconta la storia malinconica di un emigrato che cerca di aiutare gli altri in una grande città ostile. Tra l'altro è stato un grande successo a fronte di un album della discografia dei New Trolls, dove c'era questo 45 giri, dove c'era il lato A, appunto Faccia di Cane, e il lato B era Manchi Tu, passato un po' meno, insomma meno famosa, perché sapete, ma che i lati B erano sempre un po' meno famosi rispetto ai lati A, però intanto reduce da un grande album del 1985, appunto di questa discografia dei New Trolls, dove hanno avuto il loro ben perché poi è stato una grande hit e ce la siamo portati avanti in tutta l'estate proprio di quel periodo del 1985. 14:37 minuti, buon pomeriggio, questo è Radio M1, Marcello Live Group è con voi, il Marcello Live Group Show per questo sabato 25 luglio 2026. E adesso diamo un'occhiata a quelli che ci stanno scrivendo al 346 17 33 685. Prima parlavamo della gente in viaggio in questo momento, perché c'è il bollino rosso in tutte le strade e autostrade d'Italia, e infatti abbiamo degli amici che ci hanno scritto, come il nostro amico Marco che ci sta ascoltando da Genova e sta partendo per la Toscana per andare in vacanza in quel della Versilia, e quindi da Genova, ma non è tanta strada, e quindi anche perché da Genova alla Toscana credo che siamo più o meno, adesso non vorrei sbagliarmi, ma siamo su 2 ore e mezzo di viaggio, giusto Marco? Vabbè, lo salutiamo che ci sta ascoltando con tutta la famiglia dalla propria autovettura ed è in viaggio proprio per raggiungere la Toscana, per raggiungere

raggiungere la Versiglia in quel di Viareggio, e quindi salutiamo anche il nostro Marco. Poi Simona che ci sta ascoltando da Trento, e quindi qui andiamo ancora un po' più a nord, e lei non è in vacanza in questo momento, però ci saluta, ci fa un saluto, grazie anche a te Simona, da Trento, dalle montagne del Trentino. E poi abbiamo Giovanni che ci sta ascoltando da Bologna, anche qui siamo vicino a noi, quindi in mezzo alla pianura padana, quindi grazie anche a Giovanni, lui non è in vacanza ma si preparerà per un weekend al mare, il mare è vicino a, insomma, cosa c'è a Bologna? Vicino in Romagna, ecco, diciamo, possiamo dire così, quindi la Romagna fa la parte del leone perché poi adesso è già popolata. Grazie anche a te Giovanni. E poi c'è Fabrizio che ci sta ascoltando dalla nostra città, da Ferrara, che sta andando al lavoro, questa sera andrà in pizzeria perché fa il cameriere, e quindi ecco, allora buon lavoro anche a Fabrizio, perché non dimentichiamoci che sì che abbiamo gente che è in vacanza, ma abbiamo anche tanta gente che lavora come Fabrizio, che appunto fa il cameriere in una pizzeria, quindi lo salutiamo perché questa sera si sta preparando per andare al lavoro. Prossima canzone, adesso arriva il lento del pomeriggio, e beh, il nostro tecnico che è dall'altra parte del vetro, che è Matteo Corbucci, ha scelto bene, perché stiamo parlando degli Europe, qui è il 1987 e questa è la loro Carrie.

Un fenomeno che ha avuto il suo bel perché negli anni Ottanta e la loro grande carriera e il loro grande exploit è stato fatto proprio negli anni che erano fine 1986, inizio 1987. Ovviamente stiamo parlando degli Europe, che hanno stravolto un po' la musica e erano anche abbastanza innovativi, perché hanno unito il rock con il pop melodico e il pop elettronico, quindi un po' un misto tra il rock, tra l'elettronica che andava moltissimo negli anni 80 e il pop. È venuto fuori questa canzone che era una dei lenti dell'album, dove c'era appunto tanti altri successi in quel periodo come The Final Countdown, ve la ricordavate, ed era nello stesso album appunto degli Europe, e questa era proprio la canzone, il lento per antonomasia appunto degli Europe, che hanno avuto il loro splendore proprio in quel periodo. Tra l'altro poi quando poi andavano stavano per insomma per sciogliersi, il cantante, cioè il cantante solista degli Europe ha provato a fare anche una carriera da solista, però non c'è riuscito tantissimo, perché poi Joe Tempest, era lui il cantante appunto degli Europe, ha provato a fare qualcosa da solo, ma non ha avuto lo stesso successo di quando erano proprio loro con gli Europe, che sono durati quei 3-4 anni e poi alla fine insomma anche loro hanno smesso, si sono sciolti, insomma, ecco. Va bene, noi l'abbiamo ritrovato insieme su Radio M1, 14:45 minuti, questo è il Marcello Live Group Show, io sono Marcello Live Group in vostra compagnia fino alle 16 di questo pomeriggio. Poi ricordiamo un po' anche i vari appuntamenti che ci sono nel pomeriggio di oggi, per questo sabato, se volete rimanere incollati, visto che state viaggiando, molti di voi sono in viaggio, quindi in viaggio con la musica di Radio M1 e con la radio. Ricordiamo che alle 18 avremo la diretta del nostro DJ Franco, che vi terrà compagnia anche per questo giorno, per questo sabato d'estate, il sabato con noi dalle 18 alle 20 in diretta da Villa Urbana di Oristano, quindi la Sardegna è popolatissima, quindi maggior ragione, insomma, se vi state recando proprio in quel della Sardegna, andate a visitare gli studi di Radio Villa Urbana di Radio Team 2000, dove c'è DJ Franco che vi accoglierà a braccia aperte dalle 18 elementi appunto nel suo programma Sabato con noi. Noi invece andiamo avanti con la musica, perché arrivano i grandi successi, questa volta un Freddie Mercury tutto solo soletto, nel 1993 incise questo album che ha fatto l'esplat proprio dell'estate di quel periodo, Living on My Own.

Freddie Mercury, eccolo qua, l'abbiamo ritrovato con questa canzone intitolata non era Tiro Rere, era un'altra cosa, non era Tiro Rere, era cos'era? Living on My Own. Va bene così, insomma, era Living on My Own, quindi va bene. L'abbiamo ritrovato insieme con questa canzone, appunto, lui aveva un po' litigato con i Queen in quel periodo, no? E allora lui, voleva altri stimoli, ha fatto un album tutto da solo, e c'era questa canzone che poi non era la versione originale, questa era la versione remix che ci ha tenuto compagnia un po' tutta l'estate di quel periodo, appunto, del 1993, appunto, Living on My Own per quanto riguarda il nostro Freddie Mercury. Qui 14:51 minuti. Noi andiamo avanti con la musica arriva sempre presente nei nostri appuntamenti. Questa volta andiamo a riscoprire un po' la dance music ancora, perché il 1980 era un anno bellissimo, soprattutto per John Benson con Give Me The Night.

0: Dal 1986 era Lucio Battisti dall'album Equivoci Amici e questa era naturalmente Don Giovanni.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1. E siamo arrivati così anche all'appuntamento con il GR 14:59, quindi noi facciamo una piccola pausa con il Marcello Live Group Show e ci risentiamo tra poco dopo le notizie del giornale Radio News e del meteo. A tra poco, state con noi su Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Notte senza attacchi sull'Iran, non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice il presidente americano Trump. Svolta sulla morte del giornalista Luca Esposito, ad Eboli fermato un uomo che si era nascosto in un casolare abbandonato nella provincia di Salerno. Terremoto in Molise, nella notte un sisma di magnitudo 4.1 ha fatto tremare la provincia di Isernia.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro, Cristina Scarpa e Nicola Compagnone. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo.
4: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei, la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara. Per Giornale Radio Nicola De Muro.
3: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
5: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
6: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
5: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
6: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare di diminuzione è merito del governo.
3: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Il servizio.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche, le opposizioni, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.

Closer, eccoli qua. Questa è una canzone che ha avuto un successo un po' particolare, è stata molto discussa anche per sia per quanto riguarda il video, che era abbastanza molto particolare, impressionante, diciamo, eccolo, e poi per la canzone. Comunque loro erano gli User con la canzone appunto Take Me to a Church. L'abbiamo ritrovata alle 15 e 14 minuti su Radio M1. Questa è la seconda parte del Marcello Live Group Show, fino alle 4 di questo pomeriggio staremo insieme per quest'altra oretta insieme con tanta bella musica. Quindi ricordiamo ancora una volta i nostri contatti: il www.radiom1.com per ascoltarci in streaming in tutto il mondo e anche sulle nostre app principali dei nostri vari aggregatori. E poi salutiamo anche le radio che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, quindi salutiamo Radio Team 2000 e tutte le radio di Villa Urbana di Oristano che sono in collegamento con noi. Salutiamo anche i nostri amici che ci stanno ascoltando dalle località di villeggiatura e ci state messaggiando. Ricordiamo che il numero per i vostri SMS e WhatsApp, il 346 17 03 685, per i vostri messaggini potete mandarceli e poi noi naturalmente li leggeremo in diretta. In regia sempre Matteo Corbucci alla parte tecnica per quest'altra oretta insieme. Il Marcello Live Group Show è iniziato, quindi abbiamo ancora tanta bella musica da farvi ascoltare. Io direi che possiamo partire con la prossima. Arriva You and You is on the News. Questa è The Power of Love.

E qui siamo tornati indietro nel tempo ancora, perché gli anni 80 fanno da padrona oggi nel nostro pomeriggio a livello musicale, e qui infatti parliamo del 1985, questo brano di Huey Lewis and the News. Tra l'altro questo brano è stato scritto anche per la colonna sonora del film, ve lo ricordavate, Ritorno al futuro, e fu il primo singolo del gruppo dei The News, con Huey Lewis con questa voce tutta particolare, ed è stato il primo singolo, come diciamo, del gruppo ad arrivare alla prima posizione, pensate, della Billboard Hot 100, cioè la Billboard Hot 100, la classifica più importante d'America, e in seguito ottiene un discreto successo anche in tutto il mondo. Tra l'altro fu anche candidata agli Academy Awards del 1987 nella categoria Oscar come miglior canzone. Tra l'altro è stata anche la colonna sonora del film Ritorno al futuro, ve lo ricordavate, Ritorno al futuro, quello con Michael J. Fox, e viene utilizzata proprio la canzone. C'è questa particolarità che all'inizio del film Ritorno al futuro, nella scena in cui Marty McFly, che era lui l'attore protagonista appunto di Ritorno al futuro, va a scuola con lo skateboard, e in altre scene successive del film, in una di queste fa una breve apparizione lo stesso Huey Lewis proprio. Nel seguito di Ritorno al futuro parte 2, il personaggio di Marty del 2015 accenna il brano strimpellandolo con la chitarra in Ritorno al futuro parte 3. Il brano viene riprodotto brevemente nella scena finale all'interno dell'automobile di Needle, se ve la ricordavate, no? Quindi è stata anche un successo, a parte la colonna sonora, comunque uno dei artisti che andavano per la maggiore proprio negli anni 80, dove lui fece parte anche della grande squadra degli artisti USA for Africa, quando poi hanno fatto poi Wild World, c'era anche lui appunto a fare un pezzo da solista. Detto questo, sono le 15:21 minuti, 346 1703 685 per i vostri SMS WhatsApp. Abbiamo degli amici che in questo momento ci stanno messaggiando, e cominciamo a salutare, a fare qualche nome. Come abbiamo Letizia, Letizia è pronta, ci sta ascoltando e ci saluta e ci manda un grosso bacio. In questo momento lei ci sta ascoltando dalla Calabria ed è in vacanza, quindi beata te, grazie anche a te Letizia. E poi abbiamo la nostra Barbara che ci sta ascoltando da Ferrara, poi c'è Lucio di Napoli, Marco di Bologna ancora, poi c'è il nostro Stefano che ci sta ascoltando dalla provincia di Verona, quindi anche lui non è in vacanza, ci sta ascoltando semplicemente col proprio telefonino, grazie anche a te Stefano. E poi abbiamo Marta, oggi siete veramente in tanti, che ci stanno ascoltando dall'automobile perché stanno per accedere alle località balneari o turistiche o montane, e la nostra Barbara sta andando verso il sud e sta partendo da Milano per arrivare in Sicilia, e quindi devo dire in auto è una bella camminata, un bel viaggio con dove state macinando tantissimi chilometri. Grazie anche a te Barbara per averci scritto. Ricordiamo ancora il numero, il 346 1703 685. Poi più tardi avremo i nostri amici che ci stanno ascoltando dall'estero, e quindi li saluteremo, vedremo quali sono quelli che in questo momento sono sintonizzati su Radio M1 con la lucetta accesa, ma questo lo faremo tra poco. Adesso Joe Cocker, questa è You Can Leave Your Head On.

sicuramente uno dei brani più rappresentativi degli anni Ottanta, e qui parliamo del 1983 con il magistrale arrangiamento di Celso Valli, che spicca anche un grande sublime solo di sax, e stiamo parlando ovviamente della nostra Marcella nazionale, Marcella Bella, con Nell'aria, dove tra l'altro viene presentato al Festival Bar di quell'anno e diventa uno dei grandi successi proprio dell'estate e la riporta ancora una volta tra le prime posizioni delle classifiche di vendita. Pensate, oltre 150.000 copie vendute, cosa che adesso è un po' impossibile vendere tutti questi dischi a livello italiano. Oggetto di numerose cover internazionali e remix, tra l'altro è considerato proprio uno dei momenti più belli per quanto riguarda gli anni Ottanta, anche come colonna sonora anche del film, ve lo ricordavate, Vacanze di Natale, quello di Carlo Vanzina, e c'era anche appunto questa canzone appunto di Marcella. Tra l'altro è una rilettura di Mogol, che è stata appunto scritta questa canzone insieme naturalmente al grande fratello Gianni Bella, e hanno voluto fare un capolavoro proprio di quel periodo, appunto del 1983, degli anni 80. 15:31 minuti, Marcello Live Group Show. Adesso diamo un'occhiata agli amici che in questo momento stanno ascoltando Radio M1 come informazione, nel senso che vi diciamo quali sono i paesi ascoltati all'estero, dove in questo momento, perché noi abbiamo un radar dove andiamo a scoprire quali sono i paesi che sono collegati con noi in questo momento e stanno ascoltando proprio in questo preciso istante in streaming Radio M1. Cominciamo con i paesi, ve lo dico subito, stiamo da noi, stiamo non da noi in Italia, ma stiamo da noi in Europa, perché la Francia fa la parte del leone, quindi salutiamo gli amici francesi che in questo momento ci stanno ascoltando e sono sintonizzati su Radio M1. Poi abbiamo, oltre gli amici francesi, c'è la Germania, che non è da meno, quindi anche la Germania, salutiamo gli amici tedeschi. La Spagna oggi è protagonista su Radio M1, ci sta ascoltando. Poi per quanto riguarda l'Europa basta, adesso andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché abbiamo il Canada e gli Stati Uniti che in questo momento sono all'ascolto e ci stanno ascoltando, come del resto tutte le puntate del Marcello Group Show è sempre accesa la spia rossa, la lucina rossa on the air, quindi salutiamo anche gli amici della Canada e degli Stati Uniti, mentre dall'altra parte abbiamo il Giappone che è collegato con noi, quindi insomma mezzo mondo che in questo momento è collegato e ci sta ascoltando, e naturalmente noi porgiamo il saluto ai nostri connazionali che in questo momento risiedono o per lavoro o per piacere oppure semplicemente perché vivono là, hanno deciso di insomma di vivere fuori dall'Italia. Il nostro grande saluto e naturalmente buona estate anche a loro.

Beh, si sente anche le sonorità per quanto riguarda questo gruppo vocale, perché stiamo parlando dei Manhattan Transfer, che era un gruppo vocale statunitense dove loro si divertivano con tante voci, erano veramente in tanti, e fecero anche questa canzone che non è solo vocale, ma anche che anche insomma con la musica, con strumenti, però erano dei polistrumentisti eccezionali e cantanti eccezionali. Infatti questa è una canzone che risale proprio al 1987, appunto, dei Manhattan Transfer, con questa canzone intitolata Soul Food to Go, da questo album che si chiamava Brazil. Loro erano insomma un po' al di fuori dei confini commerciali, perché loro, il loro genere era più sul jazz e sul vocal jazz, dove hanno veramente fatto un po' di tutto. Tra l'altro ricordiamo anche la cover di Birdland, che l'hanno fatta anche loro magistralmente, perché insomma erano veramente un gruppo che insomma spaziavano dal pop, quindi questa era anche abbastanza commerciale, con le loro doti che avevano, quindi avevano appunto le doti di vocalist, non solo, ma anche di strumentisti, perché sapevano suonare praticamente tutti gli strumenti, ed erano in 7-8, un gruppo veramente numeroso, e il loro successo così fece con questa canzone fino poi agli inizi degli anni 90. Poi si sono un po' spenti da questo punto di vista. Li abbiamo ritrovati insieme su Radio M1, 15:39 minuti. Volevo ricordare che alle 15:45 avremo la appuntamento con la classifica e parleremo dei dischi più venduti, ma non di quest'anno, perché noi andiamo a ripercorrere le classifiche degli anni passati, e questa volta andiamo a ritrovare il 1991, ovvero le canzoni che vanno dalla numero 20 alla numero 1. Tutto questo intorno alle 15:45 nel corso del Marcello Live Group Show. Ancora 346 1703 605, fateci sapere ancora cosa state facendo. Se siete in macchina, ancora buon viaggio a tutti gli amici che stanno per raggiungere la località di vacanza, visto che oggi è bollino rosso su tutte le strade e autostrade. Quindi buon ascolto con la nostra musica. Adesso arriva Marvin Gaye.

666, come diceva il nostro buon Michael Jackson, insieme questa volta alla leggenda dei Beatles, ovvero Paul McCartney. Michael Jackson insieme hanno fatto questo disco degli anni 80, carino anche il video, dove è frutto di una collaborazione grazie anche a Quincy Jones, che ha prodotto anche questa canzone, oltre a collaborare per tanti anni con il Michael Jackson. Visto che era già famoso, ha voluto fare anche questo duetto, con questo sodalizio, con il fondatore dei Beatles, appunto Paul McCartney, con questa canzone, appunto 666, e qui parliamo del 1983. 15:47 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando, il Marcello Live Group Show in questa mia compagnia, in diretta fino alle 4 di questo pomeriggio, per questo sabato 25 luglio 2026. E adesso siamo arrivati all'appuntamento con la classifica, ovvero diamo un'occhiata a quello che è successo tanto tempo fa e andiamo a mettere in funzione la nostra macchina del tempo, perché andiamo a riscoprire quali sono stati i 20 dischi più venduti in Italia, e questa volta parliamo del 1991. Quindi siamo in un'altra epoca, il decennio anni 80 è finito e riparte appunto il decennio degli anni 90, dove c'era un piccolo cambiamento a livello musicale, ma non di tanto, perché il 91 è ancora influenzato dalle sonorità degli anni 80. Cominciamo subito il countdown. Beh, io direi che possiamo cominciare, io guardo il nostro tecnico dall'altra parte che ci dà il via, e cominciamo subito con la posizione numero 20, ovvero i Simple Red erano loro a conquistare il ventesimo posto dei dischi più venduti dell'anno, di quel periodo, ed era la canzone Something Got Me Started, appunto posizione numero 20 dei dischi più venduti del 1991. Numero 19 arriva la musica italiana di Raff con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è. Numero 18 ancora Raff, quindi due canzoni in classifica, con Oggi un Dio non ho. Numero 17 i Guns N' Roses con You Could Be Mine. Numero 16 Dire Straits arriva con Colin Elvis. Poi numero 15 arriva Umberto Tozzi con Gli Altri Siamo Noi, quindi la musica italiana è protagonista, e bella presa, devo dire. Saliamo di una posizione, numero 14 arriva Lisa Stansfield con la sua Change, e ancora la musica italiana protagonista, reduce appunto dal Festival di Sanremo, arriva Pierangelo Bertoli, questa volta in coppia con Itazenda, questo exploit clamoroso, con questo grande successo, con Spunta la Luna dal Monte. Numero 12 Banderas con This Is Your Life. Numero 11 Joy Salinas con Rockin' Romance. E qui andiamo dalla numero 20 alla numero 11, adesso saliamo ancora, perché stiamo per dirvi quali sono i 10 dischi più venduti, ovvero la top 10. Cominciamo con la numero 10, il Gabibbo era in classifica in quel periodo, perché era appunto reduce dal Striscia la Notizia, eccetera eccetera. Ti spacco la faccia, numero 10, il Gabibbo era appunto, era famoso proprio perché appunto per la trasmissione che era appena nata sulle reti Mediaset. Numero 9 U2 con The Fly. Numero 8 Bryan Adams, il lento per eccellenza, dalla colonna sonora del film Robin Hood, Everything I do it for you. Numero 7 abbiamo i Simple Minds con Let There Be Love. Numero 6 gli Enigma, ve la ricordavate, con questa canzone che si chiamava appunto Sadness Part 1. Numero 5 Marco Masini con Perché lo fai. E poi arriva il lit dell'estate, i tormentoni appunto dell'estate, qui parliamo dell'estate del 1991, dove c'era Crystal Waters con Gypsy Woman She's Homeless, che era il ritornello che cantavamo tutti, la da di la da da, ve la ricordavate appunto, ed era il numero 4 appunto dei dischi più venduti del 1991. E adesso siamo per arrivare al podio, perché andiamo dalla numero 3 alla numero 1. Quindi con la numero 3 troviamo Michael Jackson, questa volta con il suo album fortunatissimo che uscì proprio in quel periodo, Black or White. Numero 2 e poi non è l'album di Michael Jackson Black or White, ma il singolo, perché l'album era Dangerous, ve lo ricordavate. Numero 2 invece Riccardo Cocciante con Se Stiamo Insieme, ancora reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo del 1991. E alla numero 1, beh, non potevate crederci, perché appunto qui arrivano le canzoni demenziali, dove anche lui partecipò a questo Festival della Canzone Italiana, ma è stato un tormentone e ce la siamo portati fino all'estate del 1991, ovvero parliamo di Claudio Bisio insieme a Rocco Tanica, e questa è la sua Rapput Senza Fiato, posizione numero 1 dei dischi più venduti in Italia del 1991. Solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai, solai

0: those words in heavy doses.
1: Era il 1989, Nene Cherry con Main Child. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.
2: Start spreading the news.
1: Ed eccoci qua, siamo arrivati anche alla fine per quanto ci riguarda il nostro appuntamento di oggi per questo sabato 25 luglio 2026 e siamo arrivati così ai ringraziamenti. Io ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno ascoltato in questo momento grazie al nostro www.radiom1.com, il nostro sito per mettervi in contatto con noi, grazie anche a tutti gli aggregatori di radio e salutiamo anche Matteo Corbucci in regia alla parte tecnica. Io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo, dovremo esserci in diretta, quindi per tutta l'estate siamo in diretta, quindi dovremo sentirci particolarmente tutti i sabati e noi diamo la linea tra poco all'informazione intorno alle 16:10 con il giornale Radio News seguito dal meteo. Ricordiamo alle 18 l'appuntamento con DJ Franco e il suo programma Sabato con noi fino alle 20, poi questa sera alle 21 avremo il Magical Mystery Tour con Chicco Lecca e poi il Mega Mix con il DJ di Radio M1 e di tutte le radio interconnesse con noi della Sardegna, quindi un appuntamento da non perdere. Da Marcello Live Group è tutto, ci sentiamo sabato prossimo sempre a partire dalle ore 14 per questo inizio e per questo proseguimento di estate. Buon viaggio, buona estate a tutti e buone vacanze a tutti voi. Ciao, a

0: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music on the best station.
1: Radio M1.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Saluti da Max Martinelli e ben riposizionati per questo nuovo aggiornamento luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart, le 15 più forti dal mondo dei club. Ogni posizione è un'esplosione. Exclusive Dance Chart, e pure emozione. Tenetevi forte al Mix and Play. Paolo Mariani, gira i dischi con Isa BDJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ci sono rifatti un bel giro in chart e ci lasciano subito Doci e Lady Gaga con Runaway.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Paolo Isa, dammi il binocolo. Vado ad intravedere il vecchio podio della settimana scorsa.
3: Numero 3 per Uggia e Ultranate, I Move Into the Sun. I The Bausa e la loro Magnetic ci regalavano tanta energia, la numero 2 della Exclusive. Partenope di Merck & Cream, della brancale The Colors, sfrecciava in vetta. Number 1.

o non lo pigiamo? Ma certo che lo pigiamo, lo start su questa nuova puntata. Numero 15, New Entry, terzo estratto dell'album Confession 2 di Madonna. Racconta la notte che segnò l'inizio della sua avventura nella musica. Dance Etheria e Everybody Get Up and Dance, New Entry, numero 15, Madonna.

Conquista Exclusive Dance Chart, una classifica d'artista. Eccola, la nuova di John Peralta, Nick Peloso e Molly Molella. Sulle note del ciclone c'è un disco tormentone. Joanna, numero 14.

To Back, due senza pausa. Scopriremo insieme la numero 13 di questa settimana. Tiene botta in chart la straballata hit New Religion di Bebe Rexha e Faithless. E in dodicesima intreccio sarà con la new hit di Mario Fargetta e del DJ Sapienza. Grandi maestri della console e del club culture italiano. Due in sequenza con la exclusive dance chart. Non

funky, soul, sonorità mediterranee e una forte passione per il sound partenopeo, la song Partenope brilla con la voce di Stascia la Brancale. Numero 11. Un suono davvero speciale. Partenope.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

dalla 10 alla numero 9 della Exclusive, ed eccoci con un pezzo che reinterpreta con stile un grande classico del sound made in Italy. Alghero di Giuni Russo ha una nuova veste, grazie allo zio Peter, KJ Freak, la featuring di Simulu e il super top player Mario Ana. Alghero, Alghero, in estate scoppia l'amore vero, numero 9.

Ti viaggio in ottava con il duo dance elettronico degli Offenbach, un rework moderno e travolgente dell'iconico inno rock degli anni 2000 in collaborazione con gli Style Sailor, Four to the Floor, alla corica giusta di un pezzo che ci gusta. Numero 8.

0: questa prima parte abbiamo ballato con Madonna, Dance Terry, Molella, Bibi Rexa, Faithless, Merkin Cremon, DJ Shorty, lo zio Peter, DJ Freak, gli Offenbach. E tra un salto e l'altro vi porto a spasso nel tempo, Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra DeLorean viaggiante danzante ci porta all'anno 1996, Disco Flashback, Gala, era Freed from Desire.

E chi c'è tra le prime sei? Ecco un pezzo dedicato a chi ama e chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Con Samurai J. È davvero un'estate da campioni. Flamenco Paranoia, number 6.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Miocorio Fissionados, la numero uno è un inno empowerment, un pezzo che celebra autodeterminazione e consapevolezza, quello di superare proprio ogni limite. In effetti supera tutti e sfreccia in vetta. Sorry.

0: consumato nel prossimo grande episodio. Saluti e alla prossima, vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché vabbè. Iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Si parte!
2: Ciuf ciuf!
1: Questo è il momento più magico della trasmissione. Quando tutto è pronto per partire ma non è ancora iniziato.
2: In una parola, siamo ai preliminari.
1: E beh, in un certo senso sì, perché parleremo di cosa ascolteremo nella prossima mezz'ora.
2: Io sono la principessa e lo è Night Jay,
1: che tra poco vi faranno ascoltare alcuni progetti iconici degli anni 90, successivamente anche anni 80, ma per il momento dedichiamoci agli anni 90. Blue Beat, Kika, Activision, Bass Department, Basic Element, M-System.
2: Questa la dico io, ancora.
1: E tu, Fabiola.
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock

0: Iniziamo questa playlist con un prodotto assolutamente italiano. Maurizio Parafioriti, Paolo Galeazzi e Patrizia Musolino sono i protagonisti del progetto Blue Beat e dell'unico singolo realizzato nel 1994, Everybody Look at Me. Ma prima di passare alla prossima canzone c'è una cosa importante da dire.
1: La più importante è la nostra infoline 342 3133781.
0: Ora Kika, Don't Take My Heart Beat.

0: arrivano dalla Germania, anche se la cantante è di chiare origini italiane, quantomeno dal cognome. Valentin Puggi, che insieme a MC Eduardo hanno realizzato il progetto Activision nel 1996, escono con Let the Rhythm Take Control, come si dice, una one-off, soltanto un pezzo e via.
1: Una botta e via.

0: Questa è l'Eurodance, questa è la dance anni 90 del suono di ricordi playlist con la principessa, il vostro Night J, e prima il progetto Bass Department con You Let Me Down. Ora invece abbiamo in sottofondo il progetto Basic Element con Touch.
1: Che non è un titolo, ma è un'esortazione, Night J.
0: Ma se non parlo, come faccio a presentare i pezzi?
1: Li presenti dopo che io ho ricordato i nostri social, Night J.
0: Ah beh, in questo caso mi fermo subito.
1: Bravo, pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
0: Ora possiamo proseguire con la nostra playlist, con M System che nel 1990

0: Penultimo pezzo di questa puntata del Suono dei Ricordi playlist, il cui nome e titolo sono appannaggio della principessa.
1: Ancora, Lady Juke.
0: Non c'è niente da dire, io me la cavo un po' meglio con l'inglese. Quello di Tufa Viola, Magic Flight, è il titolo del brano che conclude la sezione, la playlist anni 90. It's magic. Don't be afraid.

0: anni 80 sotto il segno del down tempo. Questo è il ritmo che ci aspetta nella prossima mezz'ora dedicata appunto alla dance anni 80. Partiremo con Ini Kamosi, poi ci sarà Diana Ross, Chaka Khan, Robert Sacchi, Madonna, Enigma, Dennis Edwards e infine Captain Hook.
1: Se ho contato bene c'è un brano in più.
0: Sempre attenta la nostra principessa, infatti abbiamo 9 pezzi invece che i soliti 8.
1: Allora iniziamo subito con Ini Kamosi, Here Comes the Hot Stepper.
2: Na na na na na. Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

grandi nomi in questa puntata, a partire da Inika Mosi, Here Comes the Hot Stepper. Abbiamo già in sottofondo lei, la regina Diana Ross, che ci presenta il suo masterpiece Upside Down, remixata da Ultimax, perché questa è la nostra signature e lo sapete e vi piace.

0: Presentazioni quasi superflue per Madonna Luisa Veronica Ciccone e il brano La Isla Bonita, estratta da quell'album che considero il più riuscito dell'artista. Si intitola True Blue, vi consiglio di andarlo a cercare mentre ascoltiamo il brano degli Enigma, vero principessa?
1: Certo, si intitola Sadness e anche in questo caso è una versione remix.
0: Yes.
1: US Violent Mix.

0: On the beat. Sono Eric B. and Rakim. Il brano si intitola Paid in Full e ovviamente anche in questo caso è una versione remix di Cold Cut.
1: 342-3133-781 se volete ascoltare un pezzo che non avete ancora sentito,
0: come ad esempio quello di Dennis Edwards and Cedar Garrett. Il pezzo si intitola Don't Look Any Further.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate con la principessa, il vostro Night J.

0: Questo era il nono brano della playlist del suono dei ricordi, Captain Hook, Cannibal Isle, sul quale ci salutiamo.
1: Ciao dalla principessa
0: e dal vostro Night J.
2: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
2: Adesso siete liberi di andare a fare
3: no.
2: un tuffo.

8:10 e in questo sabato assolatissimo e caldissimo di luglio, in questo 25 luglio 2026, eccoci qua a tenervi compagnia in musica dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Sabato con Noi, irradiato da questa bella abbinata di internet radio che poi vi andrò a raccontare chi tutto fa parte di questa bella squadra di internet radio. Ma adesso intanto i saluti da parte di Franco, ben ritrovati, buon pomeriggio, e quindi godiamoci questa bella carrellata di musica che dalle 18 qualche minuto ci porterà sino alle 20, passeggiando tra la musica nazionale e la musica internazionale, tra la musica in versione originale e quella remixata. E quest'oggi, come qualche settimana fa, riprendiamo il discorso della musica remixata con un mitico della musica italiana, Riccardo Cocciante, che ascoltiamo con il brano In bicicletta, nel remix a cura di Marco Petrigno. Quindi godiamoci la musica e grazie per essere qui con noi.

Passeggiando in bicicletta, la voce era quella di Riccardo Cocciante, l'abbiamo ascoltata alle 18:15 minuti primi e una manciata di secondi. Franco Tenerti compagnia. Ragazzi, oggi si vedono delle nuvole all'orizzonte e pare che arriverà anche un po' di vento nelle prossime giornate, ma tutto sommato questa giornata è bellissima perché voi siete insieme a noi. E adesso ci ascoltiamo Loredana Bertè con il brano Sei bellissima. Francesco Dimar ha riarrangiato il tutto e ce lo propone in questa Dimar Reboot Version.

Loredana Bertè con il brano Sei bellissima nel remix a cura di Francesco Dimar del brano appunto Sei bellissima, l'abbiamo detto. Adesso una bellissima del panorama internazionale della musica che negli anni 90 ebbe un successone e noi lo gustiamo nuovamente e al naturale. Parliamo di Cher, l'ascoltiamo con il brano Believe. Godiamoci la musica.

Era la mitica voce della mitica Cher con il brano Believe. Oh, Franco, tenetevi compagnia in questa bella binata di internet radio. E adesso Corona a ricordarci che la notte ha un bel ritmo travolgente. Allora godiamoci il ritmo della notte, the rhythm of the night. Corona con noi.

Il ritmo della notte, tutto quello che vuole lei è un po' di ritmo, così dicono loro, gli Ace of Base, All That She Wants. Godiamoci la musica, grazie di cuore per essere qui con noi, un saluto agli amici di Radio Condivisione, di Radio Centrale Oristano, di Radio Corallo, di Music Factory Oristano, di Radio M1 da Ferrara, di Felix On Air 2026 e ancora di Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Grazie di cuore per essere qui con noi. Godiamoci la musica.

tutto quello che lei vuole, ma forse basta un po' di compagnia, un po' di musica giusta e tutta la serata può andare nei migliori dei modi. Allora vogliamo ricordare ancora una volta le emittenti che fanno parte di questa bella binata di Internet Radio, o Radio Sardegna Costa Smeralda, dalla Costa Smeralda. Un saluto a Paolo Dalo che è con noi all'ascolto e chiaramente alla cura della messa in onda del programma dalla sua Internet Radio. Ancora un saluto a Paolo Frau di Music Factory Oristano, ancora un saluto a Alessandro Fiori di Radio Centrale Oristano, Marcello Live Group di Radio M1 da Ferrara, ancora DJ Felix e la Paprika per quanto riguarda la chiaramente la direzione artistica del Felix On Air 2026, e ancora un saluto a Valerio Artizzo, direttore artistico di Radio Corallo, e ancora un saluto a Francesco Uru, direttore artistico di Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Bene, abbiamo chiaramente ricordato prima anche Radio Condivisione da Palermo, un saluto a Calogero che ha fatto anche una bella richiesta musicale, un bel brano del patrimonio nazionale, i grandi mostri sacri della musica italiana, i Pooh, che andremo ad ascoltare con il brano Infiniti Noi. Ma adesso abbiamo un brano di Dido che dice thank you, grazie di cuore a voi che siete qua all'ascolto, e anche voi amici che in questo momento state provando a messaggiare al 328-61-36-763 per fare una richiesta. Potete farla, anche mandare un messaggio vocale a 328-61-36-763. Grazie. Thank you.

E arriva la richiesta di Calogero, i Pooh con il brano Infiniti Noi, per salutare tutto il suo parentado. Allora, per tutta la famiglia di Calogero e per tutti i suoi conoscenti e per i suoi ascoltatori, per i nostri ascoltatori, i Pooh con Infiniti Noi.

Una bella passeggiata in musica in compagnia dei Pooh al naturale con il brano Infiniti Noi, la richiesta di Calogero per salutare tutta la famiglia e tutti gli ascoltatori dalle nostre internet radio. Proseguiamo con la musica, la grande musica di Ricky Iglesias che ci dice, ci propone il Bailamos. Balliamo? Cosa dite? Dai, allora un bel ballo come fanno fare i latinoamericani. Bailamos, Ricky Iglesias.

Bailamos, la voce era quella di Enrique Iglesias, che abbiamo ascoltato in versione originale dall'album Wild Wild West. Oh, adesso Savage Garden, il brano è I Want You. Qui abbiamo fatto un salto negli anni 90 senza aggiungere neanche una nota in più. I Want You, godiamoci la musica.

Savage Garden con il brano I Want You. Adesso un pezzo di un emergente di qualità, che è un signore che è un po' di anni che sta nell'ambito della musica italiana. Si chiama Nick Simon e lo ascoltiamo con il brano Shot Me DJ.

E dopo Nick Simon con il brano Shot Me DJ, adesso Hideaway con il brano What Is Love. Godiamoci la musica degli anni 90.

What is love? Che cos'è l'amore? Sì, l'amore fa fare delle cose incredibili. Per esempio, alcune volte ti può anche sfinire, al punto che una come Joe Salinas dice: datemi una pausa, give me a break, godiamoci la musica, alle 18:58 primi.

Tre minuti dopo le 19 circa ci siamo gustati Joe Salinas con il brano Give Me a Break, adesso l'indimenticabile voce di George Michael con il brano Freedom. Godiamoci la musica.

una bella scorpacciata di musica anni 90 in questo pomeriggio di questa di questo sabato 25 luglio 2026. Stavo per dire che questa domenica pomeriggio, domani sarà la domenica pomeriggio, oggi siamo ancora al sabato e ci possiamo godere il sabato del villaggio, come diceva il l'indimenticabile Giacomo Leopardi nella sua poesia che raccontava le aspettative della festa. E ricordi i tempi a mi viene in mente quell'altra canzone, Silvia Remember ancora, e mi dicendo Michael Jackson di scena con noi con il brano Remember the Time. Godiamoci la musica.

Michael Jackson con il brano Remember the Time. Lo ricordate il tempo passato, gli anni 90, i mitici anni 90, che noi tra l'altro la settimana scorsa ci siamo riassaporati, anzi la settimana scorsa, era lunedì, sembra che sia passato già un sacco di tempo, e ci siamo gustati una bella serata dedicata agli anni 90.

A Villa Urbana. Ringraziamo appunto lo staff dello show Voglio Tornare negli anni 90. Adesso Prince and the Revolution, no, Prince and the New Power Generation con il brano Seven con noi.

Prince and the New Power Generation, la band di supporto del musicista statunitense che appunto lo accompagnò dal 1990 al 2013 e che è stata protagonista di questo brano dal titolo Seven. Proseguiamo con la musica dei No Doubts. Il brano è Don't Speak, non parliamo, cioè godiamo la musica.

Non parlare, non dire niente, non speak. Questa era l'esortazione contenuta in questo brano dei No Dubs. Proseguiamo con la musica. Questa è una signora che ha un'eleganza incredibile, Mariah Carey. L'ascoltiamo con il brano Fantasy e quindi lasciamoci andare alle fantasie musicali più sfrenate alle 19:22 primi.

1995, 23 agosto 1995, sfornava questo brano dal titolo Fantasy, la signora Mariah Carey. Parlava questa canzone di un amore, di una donna che amava un uomo, e ogni volta lei iniziava a fantasticare sulle impossibili relazioni con quest'uomo. La vita è strana, la vita è loca, come dice Ricky Martin, che andiamo a ascoltare con il brano Living la vida loca.

state attenti, no, lei è pazza, vive una vita sregolata. Questo era il messaggio musicale di Ricky Martin con il brano Living La Vida Loca. Proseguiamo con due ragazze, erano due, tre, quattro, quante erano le Spice Girls? Tantissime e ben proprio agguerrite e piene, energiche, con, li ascoltiamo con il brano Wannabe, godiamoci la musica.

Jesse, se vuoi essere il mio amante devi combinare tutti i colori. Spice Girl di scena, li abbiamo ascoltati per quanto riguarda la musica degli anni 90 che oggi ha fatto da protagonista in questo spazio musicale di questo sabato pomeriggio. E adesso abbiamo la consueta rubrica di Elvira La Rocca, che con questa rubrica di quest'oggi e che andremo a ascoltare anche domani in replica ci saluta per quanto riguarda l'estate 2026, perché poi la ritroveremo a settembre con una nuova puntata del Cine Viaggiando Cine Turismo. Adesso ascoltiamoci Elvira La Rocca e vediamo in quale località ci porterà questa settimana.

0: oggi concludiamo il ciclo della nostra rubrica di cine viaggi con un tuffo nell'estate degli anni 90, con un sogno di leggerezza tra feste, incontri, amicizie, amori incrociati, malintesi, baci, DJ e discoteche. E questa è l'atmosfera del film Panarea del 1997 con Alessia Merze e Ora Borselli. A Panarea infatti arrivano il venerdì con l'aliscafo nutriti e rumorosi gruppi di giovani. Circondati da un sole caldissimo, da un mare splendido e da case bianche e basse, i ragazzi si danno da fare per poter sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Al di là dell'esile trama, il film ci offre il pretesto per poter parlare della più piccola delle isole Eolie, isole magiche, con la loro natura potente ma anche la mondanità di locali e hotel super chic, le barche a vela e il silenzio delle baie delle isole più piccole, delle quali per l'appunto fa parte Panarea. Centro della vita mondana dell'isola, oltre a essere dotato di tutti i servizi, è San Pietro, caratterizzato da casette bianche e azzurre, negozi, una bella chiesa e un piccolo museo. Una delle spiagge più belle dell'isola invece, posta lungo la costa meridionale, è Cala Junco, caratterizzata da una piccola baia con mare cristallino. Si raggiunge a piedi partendo da San Pietro oppure durante una gita in barca. Anche la spiaggia della Calcara è imperdibile sia per le sue acque limpide e turchesi, sia perché qui si può assistere al fenomeno delle fumarole. I vapori che salgono tra le fessure delle rocce e scaldano l'acqua a temperature elevate. Cala degli Zimmari è l'unica spiaggia di sabbia fine di tutta Panarea ed è chiamata anche spiaggia rossa per il colore della sua sabbia. Basiluzzo, Lisca Nera, Lisca Bianca, Dattilo e Bottario sono gli isolotti vicini, ideali per tuffi e belle nuotate. Si possono raggiungere facilmente con escursioni in barca di qualche ora. Panarea, oltre ad essere la più piccola, è anche la più chic e affascinante delle isole Eolie. Anche in una sola giornata potrete vivere le sue spiagge, i sentieri e il suo spirito elegante. Se le isole Eolie saranno la vostra meta dell'estate, sicuramente non potrà mancare una tappa a Panarea. Vorrei concludere dicendo che ci sono tanti modi di avvicinarsi ad un luogo, di farsi sedurre, che letteralmente vuol dire condurre a sé. E sicuramente il cinema è sempre stato uno dei più immediati e potenti. Questa avventura del cineviaggiando mi ha divertita e stimolata e spero sia stato così anche per voi. Io vi saluto, vi auguro buone vacanze, sempre all'insegna della voglia di viaggiare e scoprire mete vicino o lontane, non importa. E vi do appuntamento a settembre. Un abbraccio di cuore a tutti voi. Ciao!
1: Un grazie di cuore del Villa Rocca e quindi arrivederci a settembre con il Villa Rocca e la sua rubrica di cine viaggiando. Grazie di cuore per i posti fantastici che ci hai fatto scoprire in queste settimane che sei stata con noi in questo inverno e primavera e anche una porzione dell'estate 2026. Proseguiamo con la musica. Adesso gli Everything But The Girl li ascoltiamo con il brano Missing. Per voi la musica di questo spazio in compagnia di Franco che porta il nome di Sabato con noi.

Everything But The Girl. Questa era, diciamo, la formazione che ci ha proposto il brano Missing, con l'ausilio di Todd Terry Club, che ha effettuato il remix del brano, già un remix negli anni 90. Adesso succevole, Ada Wolf ci propongono un brano che, con l'ausilio del signor 21 Visionario, ci propone il brano Notte Latina, pura passione, della Extended Version. Godiamoci questo intreccio di note che ci fanno salire il ritmo e l'energia nel cuore.

Notte Latina, pura passion. Socievole e Ada Wolf ci hanno proposto questo piacevole intreccio musicale e si prosegue con la musica di Joe Mazzola, che ci propone Rispolvera, la produzione degli anni 80 con Collegiala, che andiamo a vedere in questa versione trasformata in questa cover retouch version. Allora, Joe Mazzola, la linea è tutta tua.

Viola con il brano Collegiala in questa cover Retwitch version veramente piacevole da ascoltare. 19:49 minuti primi quasi. Un saluto a Giorgio che sicuramente è all'ascolto e sta ballando, gustando questa musica anni 90 e anni 2000, ritoccata dai nostri mashupatori seriali che ci hanno, ne hanno combinato di tutti i colori. Adesso abbiamo chi è Lippi e Baldaccini a proporci il brano Maradì. E allora godiamoci la musica. Buona serata a tutti!

Maladie, il remix era cura di Blippi e Baldacini. Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi dalle 18 qualche minuto sino alle 20 in punto. Poi alle 20 dobbiamo cedere la linea alle varie internet radio che proseguono con la loro programmazione autonoma. Ricordo fra le varie programmazioni il programma di Alberto Prisco, Rock Wave, l'onda del rock su Radio Sardegna Costa Smeralda. Adesso la voce di Plastic Bertrand intrecciata con la musica di Simon Day, il brano è Message pour moi, eh sì, un messaggio per me, e allora ce lo ascoltiamo.

Message pour moi, il mashup a cura di Dom tra Plastique Bertram e Simand. La musica prosegue con un brano invece in versione originale di Madonna, e questo è il brano che va a concludere questo appuntamento di questo pomeriggio, di questo sabato 25 luglio 2026. Vi lascio con questo raggio di luce proposto da Madonna, dandovi appuntamento a domani dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Vi ricordo di restare in sintonia con noi, perché dopo questo appuntamento in compagnia di Franco c'è la programmazione autonoma delle varie internet radio. Ricordo alle 20 in punto Rock Wave, l'onda del rock su Radio Sardegna Costa Smeralda, e poi alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mystery Tour. Chicco Lecca e il suo Magical Mystery Tour dalle 21 su buona parte delle internet radio che sono interconnesse in questo momento. Adesso il raggio di luce di Madonna, e ci arriva una bella notizia che nei prossimi giorni le temperature si abbasseranno un po', e quindi, come dicevo, un raggio di luce, un po' di luce in fondo al tunnel di questo caldo fine settimana di luglio. Grazie di cuore per la vostra compagnia, a domani dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Godiamoci Madonna e la conclusione di questo appuntamento.

Era Madonna con Ray of Light. Tutto per questo pomeriggio, appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto per Domenica con noi. Ciao, buona serata!

Dal mondo della musica italiana ecco i successi più caldi della settimana. Arrivano i più belli d'Italia. Ciao, io sono Max Martinelli.

new entry pazzesca, ecco Saif, l'astro nascente della nuova scena musicale genovese. Un talento cristallino, ai più belli, questa settimana presenta Parlar d'amore. Saif, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ed ecco tre mondi lontanissimi che si incontrano. Un brano fresco, leggero e pieno di immagini tanto surreali quanto incredibilmente familiari. Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo in Costiera Amalfitana, ai più belli d'Italia.
2: 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Dua Lipa ha chiamato Blanco nel cast del suo festival, il Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo. Una line-up ricca di artisti internazionali. Salto spaziale per un Blanco internazionale. Los Angeles. Numero 8, i più belli.

0: tornano tra poco.
1: Sono i più belli, i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ecco un brano travolgente da ascoltare a tutto volume, capace di far sorridere, ballare e riflettere. Cioffi e Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Estate 2026, occhio a questa traccia, un inno alla libertà di essere come si vuole. Elettra Lamborghini e Bam Bam Bambina.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. L'amore vero è una sana abitudine. Emma e Fabri Fibra, senza troppe complicazioni, ci regalano...

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
3: Angelina Mango e Marco Mengoni cantano in quarta I più belli. Bisogna accettare se stessi con pregi e difetti e bisogna valorizzare la propria unicità senza cercare di essere perfetti, come la società spesso ci chiede. Canto d'amore numero 4 I più belli.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Alla numero 3 dei più belli ci sono i pinguini, che sono sempre più perfettini. Sorry, scusa, lo sento, è sempre sul pezzo e non si concede al cedimento. Piani alti, numero 3. Pinguini tattici nucleari.

I più belli estate 2026. E per la numero 2 un brano dance pop funk ricco di successo e sonorità estive. Per voi ci sono Merck & Cremont, I The Colors e La Brancale, Partenope numero 2.

0: In questa puntata i più belli: Seif, Blanco, Baby K, Achille Lauro, Clara, San Giovanni, Angelina Mango, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, la Serena Brancale, i The Colors, Merck & Cremont.
1: La numero uno.
0: Alla numero uno la gettiamo insieme la Coca-Cola. Occhio allo spruzzo d'estate, pieno di soddisfazioni per lui, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola, numero uno.

Game over anche per questa puntata dei più belli d'Italia. Vi faremo compagnia tutto il mese di agosto. Noi, in vacanza, non ci andiamo. Ci siamo sempre. Saluti da Max Martinelli.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Ben arrivati a tutto il mondo sul mio pullman turistico musicale. Anche oggi virtualmente vi farò viaggiare, ma realmente vi farò ballare le sonorità che ho setacciato per voi, se non vi vede nessuno, qualunque attività stiate svolgendo nelle prossime due orette. Come al solito, tanti saranno i bei panorami che incontreremo in cammino, diverse le fermate, anche se le più importanti saranno quella per il caffè e quella per l'aperitivo. La squadra è composta dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto. Ci siamo tutti, perciò, come diceva lo scrittore drammaturgo anglo-irlandese Oliver Goldsmith, la vita è un viaggio che deve essere viaggiato. Allora, diamo il via a questo nuovo itinerario insieme a Felix Cartwright. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Taylor Ditcher, vero nome del canadese, per la precisione di Vancouver, Felix Cartel, è un DJ e produttore di dance elettronica. La sua particolarità, ormai divenuta una costante, è quella di collaborare con vocalisti imprevedibili come Sebastian Granger dei Feet From Above 1979, Meja Iverson dei The Sound e Johnny Whitney dei Blood Brothers, e con la sua Get What You Give, con la quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita, sono iniziate anche le notizie / curiosità riguardanti artisti e band che vi proporrò. Proseguiamo con i Ghostbusters, ora ben saliti sul Dancing Torpedone condotto da Chico Lecca.

Ghostbusters sono un duo composto da Mike Ferulo e Manny Martinez. Questa coppia in perfetto stile house funky, house EDM ad alta energia, fonde il meglio della East Coast di New York e della West Coast di Los Angeles. Noti per le esplosive performance dal vivo e l'innegabile groove, infiammano le piste da ballo di tutto il mondo con la loro mescola di basi classiche e moderne. Me li avete apprezzati con Losing My Religion. Palla passata, Jester. Ancora buon percorso dal vostro Chicco Lecca, un po' autista.

Want Me, Need Me è il ritmatissimo pezzo del DJ Justo, remixato dal producer Mattia Pompeo, che avete ben ballato sulla pista della mia discoteca itinerante, realizzata semplicemente ribullonando la selleria a spalle ai finestroni per creare una più ampia zona prestabile. Spazio ai Klang Phonics. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Dietro i tedeschi Klang Phonics c'è un progetto collaborativo che incarna la visione artistica di tre amici che, dopo essersi conosciuti mentre studiavano musica, hanno lentamente ridefinito il suono e l'aspetto dell'elettronica dal vivo. Il risultato è un ritmo molto naturale e organico che conserva al contempo l'energia tipica della deep house e della techno melodica, definito pienamente con la bella nighttime feeling Weekend Love. Testimone passato a Moi Chark e Johnny Love. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Vi presento questi due artisti della scena internazionale. Il primo è Moe Chark, DJ, produttore e proprietario dell'etichetta discografica libanese Kudos Records, noto per la sua caratteristica miscela di deep house, chill e groove di ispirazione afro. Il secondo è Johnny Love, anche lui DJ e produttore che propone un sound musicale eclettico influenzato dalle sue diverse case in giro per il mondo. Merito del loro amore per l'house, continuano a plasmare un suono unico che fa ballare sia le piste da ballo che gli scenari offerti dai tramonti in spiaggia. Vi proporrò nelle prossime gite altri loro brani, ma per adesso accontentatevi di questa Let It Quiet. Globo spensierato per la prima delle due soste più adorate da voi, quella del caffè, ho scelto questo bel motivo. L'autista Chicolè che vi augura buon coffee break.

Sarete d'accordo, questa Stronger di Sam Field, magistralmente vocalizzata da Kesha, ha fatto ottimamente il suo dovere di tappeto sonoro per il nostro caffettino che ci è stato preparato dalle sapienti mani del banconiere Armando. Caro, grazie e al prossimo. Congrega, fra un istante il conducente Chico Lecca proseguirà il tragitto panoramico musicale dopo il suon di trombe che vi attirerà a bordo con Bloodstone e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

I Bloodstone, gruppo R&B soul funk americano, formatosi nel 62 a Kansas City, nel Missouri, è ancora in attività e non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Divennero famosi per il loro sound che fondeva, oltre i generi succitati, il rock in stile Jimi Hendrix con influenze doo-wop e gospel. Con la loro Funkin' Around dell'82 abbiamo ripreso il percorso musical turistico che prosegue con i Fleetwood Mac. Ben risaliti sul Pullman discoteca guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Sebbene la maggior parte dei complessi subisca numerosi cambiamenti nel corso della propria carriera, pochi hanno vissuto un'evoluzione stilistica più radicale dei britannici Fleetwood Mac. Inizialmente concepiti alla fine degli anni 60 come un gruppo blues grintoso, la formazione si è gradualmente trasformata in una band pop rock incredibilmente popolare e influente nel corso di un decennio. I membri, dopo diversi scioglimenti, carriere soliste e reunion, si sono sciolti definitivamente nel 2002. Questa Little Lies, che mi avete ben apprezzato, è stata rimasterizzata nel 2017. Proseguiamo l'itinerario insieme a Calvin Harris e Jazzy. State continuando a gironzolare sul disco basso pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

Satisfy è il simpatico branetozzo del produttore, DJ e cantautore Calvin Harris, considerato una figura di spicco della musica dance moderna. Con oltre 35 miliardi complessivi di stream audio e video nella sua carriera, è uno dei musicisti più visti su YouTube e uno dei maggiori artisti di streaming di Sony Music. Per questo progetto si è avvalso della collaborazione vocale della cantautrice e DJ irlandese Jazzy, alias di Jasmine Byrne. Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare in ogni posto del mondo voi siate le nostre scorrazzate musicali, perciò saluto Mare Italia, Toronto, Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortolì, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Dear Rim, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Chi c'è dietro il disegno musicale di Rheem? Semplice, i cantanti britannici di musica leggera Peter Kana e Al McKenzie, impegnati in diversi settori, compreso quello politico. Una loro canzone, infatti, è stata adottata come inno del partito laburista. Oggi ci hanno presentato You Are the Best Thing. È tempo di Erasure, che ci faranno compagnia durante la fermata che faremo in quella spaziosa area di sosta. Calate e usatela per sgranchire i legamenti.

0: quando
1: sta. Che bella musica stiamo ascoltando e soprattutto ballando anche oggi, e la prova evidente è anche questo Love to Hate You Ultrasound Love to Remix You version dei londinesi Erasure, duo synth pop composto da Andy Bell e Vance Clark, coi quali abbiamo trascorso il periodo di sosta. Il cammino continuerà con i Clear e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come anticipato, mi sono rimpossessato della carreggiata con i Clear, band funk di New York, attiva dal 72 all'85, che in quegli anni piazzò una dozzina di singoli nella classifica R&B di Billboard. Guidata dal batterista, arrangiatore, compositore e cantante Woody Cunningham, da quartetto si ampliò ad una decina di elementi, fino a quando, per colpa di quello che ritennero un insuccesso, il Secret, che abbiamo appena ballato, scomparvero dalle scene. Proseguiamo il nostro moto a luogo insieme ai Session Victim. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Che dire dei Session Victim? Questo è il duo di produttori house più prolifici e affermati della Germania, profondamente radicati nella cultura del vinile. Come compositori, Ock Frier e Matthias Rühling, questi i loro nomi, hanno costruito un corpus di opere senza pari nell'ultimo decennio. Il loro principale obiettivo è la continua ricerca che, con devozione e passione, li porti, insieme a tutti i frequentatori delle loro piste da ballo, ad uno stato di trance, ad un'emozione rara e stimolante. E anche voi siete stati stregati da Behind the Glass. L'avvicendamento in corso con Norman Dowie e Kevin McKay. State sempre viaggiando sulla dance in corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

vi faccio conoscere meglio questi due musicisti. Il primo, Norman Dorey, incarna l'energia pura e la passione della cultura dance con una dedizione sfegatata per l'house francese classica. Il secondo, Kevin McKay, produttore che dai primi anni 90 fondò l'etichetta Glasgow Underground, ha riscosso e continua a riscuotere grandi successi fra i più importanti DJ di quel settore. Non vi priverò di altri pezzi della loro discografia, ma per adesso, in pieno stile Glasgow Underground, accontentatevi di questo Let Me Work on You che cede il passo alla Coney Island Rhythm Band and Jerky Boy. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

La curiosità è questa. L'ultimo connubio di Menti nacque durante il lockdown dovuto al Covid-19, fondendo House e New Disco, che ci hanno ben espresso con il Dancing Down the Path. Stavolta il Covid è servito a qualcosa di positivo. È la volta di X-Coast. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Leka.

Mango Bay è l'acclamato debutto di Ex Coast, alias di Bojan Sismic, musicista serbo residente a Brooklyn, noto per le sue produzioni che spaziano tra diversi generi musicali, dei quali gli hanno fatto guadagnare una reputazione di successo su internet e non solo. Ed eccoci alla seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, congiunta al Romantic Moment, nel quale avrete l'occasione di ballare questo bel motivone in entrata, più che sentimentale, perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista, Kiko Leka.

I'll Never Love This Way Again è senza ombra di dubbio una delle più belle canzoni del secolo scorso, che solo una voce avvolgente come quella di Dionne Warwick poteva regalarci, ed era impossibile che non riuscisse a farvi socializzare ulteriormente. Anche stavolta il mio compito ha avuto successo, con il favoreggiamento di qualche flit di prosecchino che la Barley di Charlotte ha versato e porto a tutta la cricca. Grazie tesoro e a presto. Viaggiatori del mio autobus musicale, il guidatore Chico Leca proseguirà la rotta dopo il tonante colpo di clacson con i Patterns in Perù. A dopo!

Pater in Perù è un trio formato da Andy Ferguson, rivoluzionario bohemien amante dell'alternative folk e indie pop, Bob Ross, tastierista, cantautore, ingegnere del suono e produttore inglese, e Sue Millard, cantante solista, anche la britannica. Con loro This Is The Night siamo entrati nell'ultima fetta di viaggio che ci porterà in stazione centrale, ma per adesso continuate a ballare sulla pista del mio dancing itinerante, non privandovi di gettare un occhio ai bei paesaggi che stiamo incontrando in cammino. Continuo il viaggio con Jonas Blue e Malive. Ben risaliti dal vostro Chicco Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Tre artisti fantastici. Il primo, Jonas Blue, rappresenta una delle storie di successo più significative della musica dance moderna. Con brani che hanno segnato un'epoca, vanta un catalogo che ha ottenuto oltre 135 dischi di platino in tutto il mondo, generando più di 22 miliardi di stream globali, oltre 85 milioni di singoli venduti e 6 miliardi di visualizzazioni video. Il secondo, Melive, anch'egli artista poliedrico e creativo, produttore, musicista e DJ, ha raggiunto la notorietà in adolescenza grazie alle sue produzioni nominate a diversi premi. Le sue collaborazioni sono varie e in continuo aumento, con artisti fra i più rinomati della scena hip hop brasiliana. Anche loro, e ne ho piacerissimo, me li avete ballati con Edge of Desire. Adesso un bel motivo scacciapensieri con Trinidadian Deep. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

La critica definisce Hide Your Baby una splendida gemma musicale, ricca di soul e profondità, che trasmette indubbiamente vibrazioni jazz con un ritmo incalzante, un sound spirituale intenso e influenze afro. Questo è lo stile inconfondibile di Trinadian Deep, alias di Damian Lee Ayan. Mie leggiadrie, siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chico Lecca non può privarvi di un ultimo pezzone che ci accompagnerà fino al capolinea. Intanto, preparatevi per l'arrivo.

0: Come abitudine ho concluso anche questo bel picnic fuori porta con un classicone. A chi è toccato onere e onore? Ma il mitico George Benson con la sua storica Give Me The Night, con la quale abbiamo raggiunto il terminal. Sono grato per il supporto all'attuazione di questo disegno musicale alle due tuttofare Patrizia e Daniela, alla copilota Roberti e all'ingegnere del suono Toto. Bella cricca, ringrazio tutti per averci voluti anche stavolta come vostri compagni di bisbocce. Restate connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta registrata messaggiateci. In partenza, facendo mio un pensiero di Oliver Goldsmith, dissi: la vita è un viaggio che deve essere viaggiato. In conclusione, rubo e vi giro una riflessione di John Steinbeck che ci ricorda: le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Al prossimo, dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22:59.
2: La musica più elegante è firmata Davide Marcello.

0: Queste erano le proposte sonore di Davide Marcello. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!